0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Compagnie. Boutique.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio
1: Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Scali fragili, sticche, spirali d'oro.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo.
4: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
3: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
5: La mattina alle 6. Sveglia!
6: Enjoy this trip.
5: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta 90 suona la mattina qui su Radio Company. Piano piano stiamo avanzando in questa settimana con i BPM di Botta 90, che sono sempre belli carichi, belli energetici per dare il via alla vostra giornata o magari per continuarla perché è già iniziata da un po'. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console e risentiamo anche Silvia Coleman con All Right, The Intermission, The Peace of My Heart. E qui andremo con Viviana e i suoi Double Hits, Take My Way.
5: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Megan Thee Stallion, Not My Fault, su Radio Company in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti matti del mattinè, sono Viviana. 13 maggio oggi, ci state già mandando dei messaggi. Allora, ciao ragazzi, ciao Viviana, grazie di aver detto che oggi è il 13. Fatalità, è il mio compleanno. Ah, se non te l'avessi detto non

Non te lo saresti ricordato, andiamo bene. 45, un bel traguardo di felicità e di amnesia anche. Un bel traguardo di amnesia. Auguri, auguri, matto del matinè, Christian. Vi voglio bene a tutti, vi auguro una bella vita a tutti voi. Ma grazie, ma dai dove sei? Sei campano? Vi auguro una bella vita a tutti, non lo so. Comunque grazie, apprezziamo molto questo messaggio. E poi per quanto riguarda l'Eurovision, c'è chi scrive: mamma mia che stonato ieri sera Sal Da Vinci, dovrebbe metterci meno euforia e meno colore nei capelli. Ah, dici che anche quello che incide è il colore, è il pigmento che lo fa stonare. Difficile fare peggio di Emma Marrone come piazzamento, perché come sarà piazzata Emma Marrone? Dopo vado a vedere, però sì, forse nona o forse sotto addirittura, settima. No, vabbè, dopo andiamo a vedere, perché era qualche anno fa. Avete visto l'Eurovision ieri sera? Vi siete già fatti un'idea della canzone che magari vi ha colpito di più, vi può piacere, può funzionare? Nel caso ce lo dite, ce la segnalate, ce la suggerite con un messaggio o con un vocale al 333-2688-688. Tra poco vi facciamo sentire quelle che a noi sono piaciute di più. Tra l'altro già abbiamo alcuni dei finalisti, i 10 finalisti, quelli che quindi vedremo anche sabato sera. Rimanete con noi.

0: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: featuring Rani, Post Malone su Radio Company. Buon mercoledì a tutti, 13 maggio 2026. Sono Viviana Matti del Matinè. Ieri sera è iniziata la prima semifinale dell'Eurovision, la seconda sarà domani e poi il gran finale sabato sera. Quindi andiamo in Austria, a Vienna, perché è proprio lì che si sta svolgendo. Vi abbiamo chiesto se lo avete seguito e se c'è una canzone che vi è rimasta particolarmente impressa, che ci volete suggerire. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono vari mesi che l'ascolto e Bangaranga della Bulgaria, ragazzi, è una cosa incredibile.
0: Dai.

pace. Non è passata per il momento, non è tra le 10 finaliste che hanno passato il turno ieri, vedremo appunto se succederà domani. Abbiamo però altre canzoni da proporvi che invece sono

po' troppo patriottico? Troppo autoreferenziale, eh? Meglio per sempre sì a sto punto. Abbiamo la terza canzone che vi vogliamo proporre, che arriva dalla Grecia e anche lui è tra i 10 finalisti. Pensate che prima di diventare cantante, lui ha fatto lo chef, lavorava in cucina, nella ristorazione, e in particolare ha cantato anche nelle navi da crociera, oltre a stare in cucina. Quindi facevano l'uno e l'altro. Pronti a sentire Achilas?

0: Superstars su Hip Afferto.
1: È un po' Gangnam Style. Ve lo ricordate, Psy? Oh, a me piace, ragazzi, posso dire. Achilas va fortissimo. L'ha aiutato secondo me la sua carriera da chef, da cuoco, che ne dite? Perché ha trovato in qualche modo la ricetta giusta per fare una canzone che secondo me potrebbe

sonorità brasiliane su Radio Company, e noi stiamo invece sentendo sonorità un po' da tutto il mondo, perché stiamo parlando dell'Eurovision. Ieri la prima semifinale a Vienna, e visto che l'Italia non può votare per il proprio rappresentante, in questo caso Saldavinci, ci stiamo facendo un'idea di quelle che sono le altre canzoni e di quale nazionalità potremmo votare. Allora, vogliamo sentire la Finlandia, perché è tra le 10 finaliste. Ieri sono state decretate le prime 10 finaliste, e quindi i rappresentanti sono Linda Lampenius, che è una violinista, e Pete Parkkonen, che è un cantante che ha partecipato anche a un'edizione finlandese di Ballando con le Stelle. La canzone si chiama Liekin 18. Delicatissimo.

0: Comunque all'Eurovision abbiamo capito una cosa: se non sei tamarro, cioè proprio non ti fanno entrare. non ti danno il pass. Va bene, se avete altre canzoni in gara all'Eurovision quest'anno da suggerirci, che vi hanno particolarmente impressionato, 333-2688-688.
1: Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme al suo compagno di viaggio. Il turista aveva viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. L'OMS fa un bilancio dei contagi del focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire. Sul piano negoziale stallo, se nuovamente attaccati potremo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran. Calcio, Lazio e Inter si sfidano stasera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Thuram. A centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida, ed è tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Coppa.

0: percorri i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene sceglie di più.
2: Attenzione, c'è una buona notizia: acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Company.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Bruno Mars, Uptown Funk su Radio Company, e noi ci stiamo facendo un'idea di quelle che sono le canzoni che stanno partecipando all'Eurovision. Magari non l'abbiamo seguito e allora ve le facciamo sentire noi. Ma tra i matti del mattino c'è chi ci suggerisce alcuni pezzi. Ciao Sole da Udine ci dice: a me è rimasta impressa fra tutte la canzone della Francia, quindi parli di Regard, anzi Regard di Monroe.

brava. Troppo poco tamarra però. Non è abbastanza tamarra. Hanno puntato sul sofisticato i francesi ancora una volta. Dai, potevate buttarla sul French Touch, che di personaggi tamarri ce l'avete pure voi. Allora, e ancora un'altra che sicuramente piace, visto che è tra i 10 che sono arrivati in finale, è il Belgio Essila si chiama, Essila, con Dancing on the Ice.

francese in questo caso. Vabbè, dai, secondo me il Belgio ha delle speranze. E poi c'è un'altra matta del mattino che scrive: a me piace Noam Bettan per Israele con la canzone Michelle.

0: in inglese. Vabbè, la francese, figuriamoci se non cantava in francese, sia mai che i francesi parlino una lingua diversa dalla loro, per carità. Israele, che tra l'altro ha creato non poche polemiche per i motivi che ci possiamo immaginare, e l'Eurovision è stato criticato proprio per il fatto che qualche anno fa la Russia invece era stata esonerata e squalificata per le stesse motivazioni, e quindi che è due pesi e due misure, motivo per cui alcuni paesi si sono ritirati, tra cui la Spagna. Abbiamo un matto del matinè che ci dice la sua preferenza. Vai, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sì. Per l'Eurovision di quest'anno, Moldavia, Satoshi, viva Moldova!
0: Eccolo!
1: Grandi, ciao!
0: L'abbiamo sentita, e tu sei un tamarro.

Me su Radio Company. Ci stiamo facendo un'idea, stiamo facendo una panoramica delle canzoni in gara all'Eurovision. Ce ne sono diverse che sono, dai, interessanti, la maggior parte tamarrissime. Ascoltiamo la Lituania, Lion Čeká con Solo Quiero Más, in spagnolo.

Bellissimo. Allora andiamo alla Serbia, perché anche la Serbia è passata, così come la Lituania, tra i 10 finalisti. Lavina Krajmene. Loro dark proprio. Vabbè, la quota dark ci sta sempre. E poi c'è chi scrive tra i matti del mattino: a me è piaciuta la canzone della Svezia, quindi Felicia con My

Questa la mettiamo pure noi, eh? La cazza spinge. La cazza spinge. Stai così, sono, come dice Domenico. Quest'anno o sono troppo tamarre o troppo canzonette tipo Cristina Aguilera ai tempi d'oro. La via di mezzo all'Eurovision, mai.

Francale, Levante, Delia, al mio paese, su Radio Company, seconda ora insieme, che iniziamo subito con un super regalo per voi. Sì, perché il 15 maggio, tra poco, all'Hall di Padova si terrà il concerto di Ermal Meta, uno show imperdibile che spazia dai suoi grandi successi fino al suo nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti disponibili su ticketone.it. Voi matti del mattino potete andarci gratis oggi, ultima opportunità.

0: Yugel, Taio Cruz, Science su Radio Company. Avete mandato un sacco di vocali per quanto riguarda il concerto di Ermal Meta che si terrà proprio il 15 maggio, quindi manca pochissimo, ultima possibilità per vincere. Sentiamo qualche vocale, siamo in ritardo, non riusciamo a metterli tutti, vai!
1: Ermal Meta!
2: Ermal Meta! Ermal
0: Meta! Non ha voce lui, ha urlato troppo. Oggi a vincere il concerto di Ermal Meta è Morena, che è la prima che ha mandato il vocale, quindi complimenti, vai, divertiti, tagga Radio Company nelle tue stories e porta chi vuoi. Giocheremo ancora più tardi, quindi rimanete con noi, ma tra pochissimo torna la corrida. Cosa dovete fare? Lo sapete.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Company, è il momento della corrida. Protagonisti assoluti siete voi, Matti del Mattinè, anche sui nostri social, su Instagram in particolare potete riascoltarvi. Abbiamo, come sempre, come ormai vuole la tradizione, due barzellette, pronti ad ascoltare la prima, eccola.
1: Sentiamo. Antica Roma, sì. Arena, un leone scappa, a un certo punto gli si imbattono davanti i centurioni con la loro classica divisa di latta, con il pennacchio e tutto,
0: sì.
1: Al che il leone si ferma, li guarda e fa: anche oggi carne in scatola.
0: Capito, gli tocca la Simmental. È perché loro hanno l'armatura e quindi bruttarella, diciamo che questi punti li meriti, per quanto i centurioni non avevano speranze contro il leone. Sono d'accordo. Dai, sentiamo quella che potrebbe aver vinto. È riuscita a fare di meglio? Vai.
2: Ciao Bibi.
0: Ciao.
2: Ma tu lo sai perché i libri vengono letti in inverno?
0: No.
2: Ma perché hanno la copertina?
0: Certo. Carini loro. Hanno freddo. Si coprono. Evviva i libri. Evviva la matta del Mattinè, che ce l'ha data davvero, ce l'ha regalata davvero questa freddura, e è riuscita pure a vincere. Vabbè, non lo sai nemmeno tu come hai fatto, neanche noi, la corrida.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: con Forte su Radio Company. Abbiamo una barzelletta fuori concorso che vogliamo condividere con voi. Siete pronti? Speriamo, dai.
1: In un manicomio, sì, un matto durante l'ora di ricreazione parte e va sopra il palo dell'alta bandiera. Arrivano le guardie e gli fanno: vieni giù. E lui: no, se vieni giù ti diamo la colazione gratis. Oh, e beh, lui: no. No. Se vieni giù ti diamo il televisore. E lui: no.
0: Ma come no?
1: A un certo punto arriva il parroco che dà la benedizione, e lo guarda, gli fa il segno della croce, sì, Padre, Figlio, Spirito Santo.
0: Okay.
1: A quel punto il matto viene giù di corsa.
0: Perché?
1: La guardia va là e gli dice: ma come? Ti abbiamo offerto tante cose e tu non sei venuto giù. Che cosa è che ti ha detto quella persona? Mi ha detto: o vieni giù o taglio il palo.
0: Ah, perché il segno, lui l'ha capito male il segno della croce, però comunque vedi, il parroco non volendo è riuscito nel suo intento, nel suo obiettivo. Mamma mia, matto vero, vedi, il palo dove te lo, l'hai preso in testa, mi sa. Bella, guarda, ci è piaciuto questo fuori concorso. C'è qualcuno che si lamenta? Perché? Che abbiamo fatto di male? Scusa.
2: Scusami Viviana, sì, ma mi sa che c'è l'astice nei miei confronti.
0: Che cosa c'è? Dell'astice? Vabbè, sipario, tra poco giochiamo, grazie.
3: Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Light su Radio Company. È il momento della novità del mercoledì. Torna Aiello, la canzone si chiama Sotto Sotto.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

bello, sotto sotto la novità su Radio Company. E questa non è una novità perché l'abbiamo già regalata ieri e l'altro ieri, ma c'è un regalo per voi. Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi.

festival dove l'estate incontra la musica. Cosa dovete fare, matti del mattino, per vincere due ingressi per andarci gratis? Dovete mandare un messaggio o un vocale al 333 2688 688. Cosa gli facciamo urlare? Boh.

0: di Swims, Mr. Know It All su Radio Company. Stiamo giocando per vincere due biglietti per Elio e le Storie Tese. Avete mandato tantissimi messaggi, tantissimi vocali. Sentiamo che cosa urlate.
1: Bon, bon, bon to be Abramo.
0: Vai.
2: Bon to be Abramo.
3: Bon to be Abramo. Bon to be Abramo.
0: Che bravo.
4: Bon to be Abramo.
0: Che ubriaco.
4: Grande musica, grande Elio.
0: Sì.
3: Bon to be Abramo.
5: Bon to be Abramo.
0: Il vocione proprio alla Barry White. Ne avete mandati un sacco, non riusciamo a metterli tutti. Oggi ha

0: chi vuoi, mi raccomando, fai stories, tagga Radio Company, sarai in prima fila, in ultima fila, in mezzo, dove vuoi tu, l'importante è esserci martedì 7 luglio al Milano Summer Festival. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
1: Tu, Abramo!

La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Rosario Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri italiani ha escluso l'avvio immediato di una nuova missione militare italiana nel Golfo. Durante l'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani ha spiegato che l'obiettivo del governo è condividere il percorso diplomatico per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro precisa che un eventuale coinvolgimento italiano in una coalizione internazionale potrà essere valutato solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. Donald Trump è partito per Pechino, dove incontra il presidente cinese Xi Jinping in un vertice dedicato a Iran, dazi e Taiwan. Prima della partenza il presidente americano ha definito Xi un amico e si è detto fiducioso su colloqui positivi, annunciando anche una futura visita del leader cinese a Washington entro fine anno. Trump ha però precisato che gli Stati Uniti non hanno bisogno della Cina per uscire dalla crisi con l'Iran. Un cameriere di 23 anni è stato accoltellato al cuore a Prato mentre cercava di difendere una collega da due giovani che la stavano molestando. Il ferito è stato soccorso e ricoverato in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni. Si indaga sull'omicidio del bracciante 35enne ucciso a coltellate a Taranto durante un'aggressione attribuita a una baby gang. Secondo le ricostruzioni, l'uomo aveva cercato rifugio all'interno di un bar, ma sarebbe stato allontanato poco prima dell'attacco mortale. Un ragazzo di 15 anni ha confessato. Antivirus resta in quarantena a Villa San Giovanni, il marittimo 25enne. Lo Spallanzani di Roma ha smentito il suo trasferimento nella capitale, precisando che è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici per gli accertamenti sanitari. In serata è stato effettuato un test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. In quarantena precauzionale a Milano un turista britannico che aveva viaggiato sullo stesso volo proveniente da Sant'Elena. Lo sport, tennis, Sinner e Darderi accendono il Foro Italico. Roma sogna la finale azzurra. Il Giro d'Italia ritrova le strade italiane dopo la partenza dalla Bulgaria e Giulio Ciccone conquista la maglia rosa grazie al terzo posto della tappa calabrese da Catanzaro a Cosenza. Vittoria di tappa all'ecuadoriano Jonathan Narvez. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: che per me spiegare il fuori company è sempre molto complesso.
1: Perché adesso mi ansia da prestazione adesso. Allora, fuori company, l'appuntamento dei Pischelli che tutti i mercoledì vi rende protagonisti nella programmazione musicale della radio. Quindi vi facciamo scegliere una canzone che manderemo in onda per all'incirca 30 secondi, ma non deve essere una classica canzone, che ne so, Tiziano Ferro, Adam Levine o canzoni normali. Devono essere canzoni che un po' potrebbero far diventare nervoso il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
0: Ben detto, hai visto che alla fine il fuori company tu lo sai spiegare benissimo. Io ogni volta mi perdo, via, perché creato, apro mille parentesi.
1: È stato creato dalle nostre mani.
0: Permettimi, dalle tue mani, permettimi comunque di salutare una persona, ovvero un caro ascoltatore che si chiama Mattia. Questo Mattia ci manda un sacco di canzoni che purtroppo non possono essere scelte. Ah. Canzoni che molte volte contengono delle cose che neanche per radio si possono dire.
1: Allora,
0: quindi,
1: fai una cosa.
0: Quindi va bene, cioè è quello lo spirito, ma fin troppo. Ecco.
1: Diamo il codice chicco in regia, sì, quando capiterà. Così certo. Mattia la manda, io censuro e poi non censurerò e va tutto in onda.
0: Infatti. Allora dai, 3332688688, mandateci titoli di canzoni dal dubbio significato, perché a noi piace sceglierle, ma prima ancora ascoltarle tutte per poi capire quale sarà la nostra preferita del giorno. E mi raccomando, siate veloci perché avete poco tempo.
1: Cercate di attirare la nostra attenzione. 3332688688, tra poco scopriremo quale canzone dal dubbio senso manderemo in onda.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: maledetto me. Il nuovo di Fulminacci si chiama Maledetto me su Radio Company. Bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo all'interno del Fuori Company. Abbiamo tante canzoni, ricevuto davvero tanti titoli di canzoni. Però
1: dobbiamo un po' alzare le mani, perché c'è Massimo da Spilimbergo che ci ha mandato una canzone di Jenny Occhiobello,
0: che conosciamo
1: si
0: bene.
1: Chiama Emicrania, cefalea ed attacchi di diarrea, ma non l'abbiamo reperita nei sistemi canonici che utilizziamo per mandare in onda le canzoni, perché era solo su Instagram. Ma abbiamo trovato una versione un po' alternativa, sempre di Jenny Occhiobello, in collaborazione con Disco Mesopotamia.
0: No, è Disco Mesopotamia, è forse credo che sia l'etichetta che la produce, tra virgolette, un'etichetta indipendente.
1: E il titolo è:
0: Se mangi un latticino, mi esplode l'intestino.
1: Sentiamo. Dai.
0: Se parte.

0: 3332.
1: Ma le password si trovano su mail, no? Allora, senti, tu che sei,
2: in lista.
1: Tu sai che sei una persona che arriva dalle montagne, sì. Ma tu, qua dice, se mangi un latticino e mi esplode l'intestino, sì. La copertina di questo disco è la copertina di lei che munge una mucca. Sì. Tu hai mai munto una mucca?
0: No.
1: Ti piacerebbe farlo?
0: No, le uniche mucche che, diciamo, hanno tenuto i miei genitori.
1: Ah, okay. Sono le uniche mucche che io ho munto nella mia vita.
0: Non le abbiamo usate per il latte.
1: Ah, vabbè,
0: che non
1: altre
0: hanno
1: robe.
0: Fatto i piccoli.
1: Ah, ho capito, va bene. Va bene,
0: però,
1: ok.
0: Sì, credo sia un experience mungere una mucca.
1: Credo anche io. Cioè, a me piacerebbe provare a mungere una mucca.
0: Con
1: cioè...
0: le mani, Perché poi sei stato giucci, vabbè. Potrebbe essere.
1: Scusa.
0: Fai mummu, mamma.
1: Va bene, allora dobbiamo ringraziare lo sponsor. Sponsor che ritorna, che sì. Rende possibile ovviamente l'appuntamento settimanale del Fuori Company. Ed è un grandissimo ritorno.
3: Fuori. Company è stato offerto da...
4: Carlo, ti sento un po' triste, che succede?
5: Guarda, sono un po' giù perché quest'anno sicuramente non supererò la prova costume.
4: Ma non hai saputo della soluzione?
5: No, quale?
4: Sticazix!
5: Cosa?
4: Prova costume non superata? Sticazix, la pillola miracolosa per la tua estate. Ti fa dimenticare il mare, ti farà preferire la montagna dove potrai stare vestito come ti pare.
6: Sticazix viene venduta in scomode pillole o in comode supposte da gomito.
4: E per l'estate 2024 scopri il nuovo gusto erba miracolosa.
6: Sticazix! Quando i fatti diventano realtà.
4: Sticazix!
1: Vi fa capire come ci teniamo a questo programma. In realtà è estate 2026, non 2024. Ecco.
0: Ma è il gioco dello spot. Così
1: dobbiamo aggiornarlo
0: anche
1: comunque.
0: Perché le persone in macchina fanno come 2024 e la soglia dell'attenzione si alza.
1: Ah, infatti, comunque comprate Sticazix perché qui in radio sta andando a ruba.
0: E se non lo comprate, Sticazix va bene lo stesso. Partiamo col Millennium Mix. Dal 2017 c'è Pink, la sua What About Us.

0: Sono tre i dischi del nostro Millennium Mix. Questo si chiude praticamente con la voce di Jane che canta Makeba, all'inizio invece Pink con What About Us, mentre in mezzo The Weeknd con Rockin', disco di The Weeknd che non ascoltavo da un bel po', e se non sbaglio dovrebbe essere contenuto all'interno dell'album Starboy del 2016.
1: Amico, era la prima volta.
0: In che senso?
1: Che ho sentito questo disco.
0: Ma è perfetto, ci siamo. Va bene, allora amici, apriamo ufficialmente il nostro spazio, quello del comp'anniversario. Un posto già bello che è prenotato, l'altro invece è totalmente free.
1: Sì, avevamo tre telefonate da fare, una è andata in porto, due rimangono quindi insomma scoperte. Li proveremo a continuare a telefonare, però se qualcuno di voi ha un amico che fa gli anni oggi oppure un anniversario particolare, una ricorrenza, 333-2688-688, oggi per oggi.
0: Bravo, ben detto. Per quanto riguarda il futuro potete andare tranquillamente sul sito di Company, quindi www.radiocompany.com, oppure potete compilare il form oltre che nel sito anche scaricando la nostra applicazione.
1: Ricordate, andate nello store del vostro cellulare, Radio Company, la scaricate e la utilizzate sul vostro telefono per fare qualsiasi cosa e anche compilare il comp'anniversario.
0: Per un attimo ho temuto stessi per dire il nome di un'altra radio, sì, perché ti sei proprio impegnato.
1: Perché
0: va
1: mi
0: bene.
1: Hai fissato apposta.
0: Io ti fisso, perché scusa, sei l'unica persona che ho davanti.
1: No, mi hai fissato con malizia.
0: Ah, con malizia addirittura. Sì, va bene, dai, 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con il comp'anniversario.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: promozioni vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie

0: su Radio Company, 14.38 di questo mercoledì. Ci stiamo collegando con l'ascoltatrice che dovrebbe essere dall'altra parte, perché oggi c'è una ricorrenza speciale, da quello che so, ma c'è anche qualcosina in più, c'è quel plus nella sua vita.
1: Eccomi.
0: Quindi,
1: qua, amico.
0: Ciao Martina.
1: Ce l'abbiamo, ciao Martina, benvenuta.
2: Ciao Pischelli.
1: Bravissima Martina, subito hai visto, si è dovuta impegnare con quel E, dove ha detto aspetta, non mi ricordo che cosa devo dire, ma ce l'ha fatta, brava.
0: Molto bene, come stai Martina?
2: Tutto bene, grazie. Bene. Voi?
1: Tutto a posto, grazie Martina, grazie.
0: Ti senti un po' indolenzita rispetto a ieri?
2: Sì.
1: Perché? Ovvero. Perché che succede?
2: La vecchiaia si sente.
1: E allora auguri! Tanti auguri Martina! Auguri da tutta Radio Company, auguri ovviamente da parte nostra, cioè Pischelli, ma anche da chi ti dedica un messaggio. E
0: c'è,
1: credo
0: un
1: che questo
0: messaggio. Sì.
1: Vai, raccontaci, dici un po' quale messaggio hai da dedicare a questa donna.
0: È scritto tutto in caps lock, ma non urlerò per leggerlo.
1: Va bene, ok.
0: Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra bambina, che da poco è diventata la splendida mamma di un bellissimo pupacchiotto. Siamo orgogliosi di te, firmato mamma e papà. Mamma in questo caso è Tania.
2: Sì.
0: Sei neo mamma quindi?
2: Sì.
0: Da quanto?
2: Sì, da un mese.
1: Ah, come si chiama il pargolo?
2: Joel.
1: Joel. Aveva un nome Joel. Come mai Joel? È un nome particolare?
2: Sì, è un nome particolare, diciamo, preso da un videogioco, sincera.
1: Quale videogioco?
2: The Last of Us.
1: Infatti. Porca miseria, The Last of Us, Joel, infatti ho detto io ci ho giocato, bellissimo. Quindi anche tu sei una nerd, no? Cioè tipo nerd, una che ama, che gioca ai videogiochi.
2: Sì.
1: Ah, perfetto, ok. Io sì.
0: Fortuna non giochi a Winnie the Pooh.
1: No, più che altro, no, io volevo chiamare il mio Goku in onore di Dragon Ball, però poi mi è stato sconsigliato di farlo.
0: Ma non hai fatto bambini?
1: No, certo, nell'eventualità in cui questa. Okay, va bene. Allora
2: guarda,
1: senti, sì.
2: Il mio compagno voleva chiamarlo Loki. Gliel'ho proibito.
0: Loki era tattico.
1: Vabbè, scusami, ma chiamarlo Tony Stark è anche un bambino?
0: Così, Tony Stark
1: più il cognome tipico veneto, ad esempio, Tony Stark.
0: Preganziol.
1: Esatto, vabbè.
0: Va bene Martina, festeggia alla grande, goditi il pupacchiotto e insomma saluta tutta la famiglia e festeggiate insieme.
1: Sì.
2: Va bene, vi ringrazio tanto.
1: Niente, non ti preoccupare. Ciao, ciao bella, ciao. Ragazzi.

0: Poi gli amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 14:46. Allora, l'abbiamo detto poco fa,
1: it's
0: o meglio, è questo il momento, è questo il tempo di parlare con una persona che ormai ci vuole bene, credo. E questa persona si chiama Marco Busato, uno degli inviati appunto per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest in quel di Vienna.
1: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao Pischelli, ciao Radio Company.
1: Come va? Come sta andando? Ho visto un sacco di video, ci hai mandato 87 giga di riprese della serata di ieri. Insomma, credo dormite almeno 2 ore a notte voi?
2: Per adesso sì, poi vedremo nei prossimi giorni. Stiamo facendo.
0: Ne abbiamo parlato prima, effettivamente lui diceva no, alla fine dai, comunque riusciamo a dormire, riusciamo a fare le nostre cose. Allora, ieri molto velocemente abbiamo visto tutti, appunto, o meglio la maggior parte di noi magari avrà visto l'Eurovision Song Contest, prima serata, tutte le nazioni si sono esibite, l'Italia vabbè già qualificata. C'è un qualcosa che ha disturbato, diciamo, la mia percezione dell'Eurovision. Ed è stato quel confronto che hanno fatto tra Australia e Austria. Ma facciamolo raccontare.
1: Inizia con Aus.
0: Sì, esatto, Aus, perché molti si confondono, no?
1: Ma facciamo raccontare l'Austria, l'Australia, l'Australia.
0: A quanto pare c'è gente che sbaglia a prendere il biglietto, ma facciamocelo raccontare da Marco Busato.
1: Sentiamo.
2: Allora, apparentemente è una cosa che gli austriaci sentono molto, perché pare che molti statunitensi confondano le due cose, confondano Austria e Australia, non sappiano bene dove siano i canguri, in quale dei due paesi o cose del genere. E su questo si è costruita una gag, che però appunto al di là degli austriaci e degli australiani non interessava granché gli altri, ed è una gag che è stata estremamente stiracchiata e andata avanti
0: per un bel po',
2: sì.
0: Diciamo un quarto d'ora più o meno, sì.
2: Esattamente, chiaramente era un periodo in cui si dovevano conteggiare i voti e tutto il resto, forza. Però effettivamente è stato un momento abbastanza cringe, se dobbiamo
0: dire.
2: Guarda,
0: allora,
2: punto.
0: Seguendolo da casa, ad un certo punto i presentatori sono Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, i conduttori, diciamo, in differita, e Gabriele Corsi ha detto: mamma mia, finalmente questa roba è finita, indicandosi proprio la gag.
2: Sì, ma anche in arena, insomma, a parte una piccola percentuale del pubblico che si è divertita, erano tutti nel momento cellulare, diciamo, ecco, così, o nel momento PC.
0: Va bene,
1: c'era
0: allora
1: finta di non essere lì, cioè era
0: infatti
1: meglio se Elettra Lamborghini in quel momento parlava della sua Patong.
0: Beh, molto meglio, esatto.
1: La Patong avrebbe fatto più share.
0: Sì, beh, molto probabilmente sì. Qual è la differenza tra Australia, Austria e la mia Patong?
1: La forma.
0: Va bene, dai, allora senti Marco, purtroppo il nostro tempo è finito e quindi domani avremo l'occasione di raccontare altro. Voi ovviamente godetevela e soprattutto ci sentiamo in questi giorni e soprattutto
1: sui
0: domani
1: sui social, anche con tutti i contenuti,
0: esatto, perché poi sui nostri social verranno pubblicati i video. Va bene, dai, in bocca al lupo per tutto, ok?
2: Grazie, buon divertimento.
0: Ciao Marco, ciao.
2: Ciao ragazzi.

0: Ossessione Samurai J su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Tra poco, come al solito, avremo bisogno di voi.
1: Ci parleremo di cose, ma prima una piccola pausa. Summit, ci mettiamo d'accordo.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella.

0: Bruno Mars con i Just Might su Radio Company. Amici, siamo arrivati alla fine di questa prima ora, oggi diciamo meno precisi rispetto al solito, però ovviamente entro le 16 riusciremo a rifarci.
1: Bene.
0: Avete di qualcosa?
1: Le 15, occhiolino, occhiolino.
2: Radio Company Time.
1: Super giù.

0: Buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia seconda ora, molto seconda bene. Ora. Allora, diciamo una cosa, prima regola 333-2688-688 che è la regola fondamentale.
1: Regola 2, citiamo le fonti. Questo argomento è un'idea di Mauro Tonelli Industries.
0: Esatto, diciamo che l'abbiamo leggermente modificata.
2: Sì, e giusto per...
0: No, l'abbiamo leggermente modificata perché non avevamo molta fantasia neanche noi nel rispondere e ci siamo messi in una condizione forse dove è ancora più difficile rispondere.
1: Sì, parliamo di botte di culo incredibili. Okay. Immaginate che adesso vi ritrovate con 100 euro nel portafoglio, se avete contanti o sulla carta di credito da utilizzare.
0: 100
1: però
0: euro.
1: C'è una sola regola: questi 100 euro tra mezz'ora si volatilizzeranno e dovete spenderli entro 30 minuti. Vogliamo capire che cosa acquistereste in velocità.
0: 100 euro, come spendereste 100 euro in velocità? Ovviamente non potete comprare case, anche perché con 100 euro non potete comprare auto, anche perché con 100 euro
2: figurati.
0: Ma non potete comprare, che ne so, investirli in azioni, ecco perché magari uno dice 100 euro li metto in azioni.
1: Sto pensando
0: per esempio,
1: cosa potrei fare con 100 euro.
0: Ma allora ti dico, è molto difficile. Probabilmente io comprerei vestiti.
1: Anch'io,
0: e tra l'altro
1: scarpe,
0: qui
1: magari.
0: Mega collegamento, perché tra esattamente meno di una settimana ci
1: accadranno cose
0: all'interno dei Pischelli, perché ci saranno dei regali, ma non possiamo svelarvi troppo, tra poco
1: no,
0: vi
1: spoiler.
0: Diremo, quindi molto probabilmente comprerei vestiti, abbigliamento.
1: Ma anch'io scarpe, credo.
0: O forse,
1: un paio di scarpe al volo.
0: O forse magari qualche videogioco per la PlayStation, tanto dico 100 euro. Allora dai, 333-2688-688, avete 100 euro da spendere o in contanti o nella carta, però attenzione.
1: Tra 30 minuti si autodistruggono
0: quei 100 euro, li perdete, quindi vogliamo sapere all'istante che

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: E adesso belli, una bella inchiestona che sta coinvolgendo diverse persone, ma che insomma in qualche modo ha portato a concentrarsi soprattutto su due poliziotti. Qui si parla di forze dell'ordine, sì, un po', diciamo, un po' tanto infedeli. Che cosa hanno fatto questi due poliziotti? Hanno praticamente consultato i database delle forze dell'ordine, quelli, diciamo, gli archivi privati, quelli
0: dove ci sono un po' di dati.
1: Dati, esatto.
0: Sensibili.
1: Sensibili, riguardanti insomma persone facoltose, VIP, gente dello spettacolo, ma anche calciatori, cioè imprenditori e così via. E questi dati sarebbero poi stati ceduti, ovviamente, dietro compenso ad alcune società investigative, cioè dove ci sono gli investigatori che investigano, ma se sanno dove andare.
0: Se sei un investigatore, certo, investiga. Certo. Che novità che mi hai dato.
1: Bravo. E se sanno dove andare ad investigare, investigano meglio, capisci?
0: Sì.
1: E quindi sono informazioni importanti.
0: Chiaro.
1: Ovviamente c'era un tariffario per ogni consultazione, prezzo compreso tra i 6 e i 25 euro.
0: Tu dici, per ogni consultazione.
1: Tu dici poco. Beh, allora, uno ne ha fatte 600.000 di consultazioni.
0: 6x6, 36. Sarebbero 3 milioni e 6 comunque. Vedi che gli ha fatto lo sconto, 3 milioni.
1: E un altro nel corso degli anni ne ha fatte 130.000. Ok, quindi ha sottratto informazioni per poi rivendersele. Questo è un po' il concetto. E quindi no buona sta cosa qui. C'era anche un server dove immagazzinavano tutto e tenevano tutto lì, perché vuoi non farci un archivio di sta roba, scusa, no, capito?
0: Mai che poi arriva un virus e ti sputtanano quello originale. Noi abbiamo il backup, signori.
1: Esattamente. Tu non ci sei, comunque stai tranquillo.
0: Non immaginavo nemmeno di esserci.

0: Doctor, Work It Out, Farley Williams con Miley Cyrus e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La politica: entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Premier Time in Senato, rispondendo ad un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Porte aperte a chi vuole pensare all'interesse nazionale, ha aggiunto la Premier. A voi.
2: Grazie Gino Ferrante. Nella riedizione di Sono un Grande, ultimo album di Tiziano Ferro, spicca il duetto uscito a sorpresa con Giorgia. E il tema intorno a cui ruota il pezzo sono le cadute e le risalite che riempiono continuamente la vita di un artista fra hit e insuccessi. Sentiamo Tiziano Ferro e Giorgia. Arriva ovviamente Superstar.
3: Radio Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: a fare Giorgia Superstar e tra poco arriva anche Cervelli in fuga.
1: Hai avuto un attimo di...
2: Mi stava per venire un coccolone. Vabbè, 50 sì. euro di sì, buoni sì. carburanti SMP in palio tra poco.
0: A tra poco.
3: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2 euro?

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: arrivi tu. George Ezra, Budapest. E adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli
0: in fuga. Ci sono 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli anche stasera. Sì, sì, sì. Sono molto diretto, molto di fretta. Sì, sì, è vero. Abbiamo un po' il tempo così misurato stasera. Bene. Va bene, dai. Allora, 50 euro da vincere, ovviamente 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
2: Che è title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 FVG, che sta per
0: Friuli Venezia Giulia.
2: Friuli Venezia Giulia. Molto e bene. La prossima tappa è sul circuito, al circuito di Pordenone. Tra pochi giorni, il 17 di maggio, ci sarà ovviamente la possibilità di fare le foto per i vostri social e passare a ritirare anche il gadget ufficiale fino ad esaurimento.
0: Molto bene. Allora, le categorie di questa sera sono quelle, ovviamente quelle rimaste. Andiamo con architettura, sfera e basta o micronutrienti. Spiega cosa sono i micronutrienti. Cioè.
2: Allora, i macronutrienti sono...
0: No, a parte dei micro, ti prego, e basta.
2: No, i macro sono carboidrati, proteine e grassi. Basta. I micronutrienti,
0: sì.
2: Tutto il resto.
0: Va bene, dai. Allora, 3332688688, le categorie rimaste sono architettura, sfera e basta, micronutrienti. Scusate, scegliete quella che più vi piace e scrivetecela al 3332688688. Va bene, dai, senti, va bene così, dai, su, avanti.

0: che la Selenona in brutti ma simpatici. Adesso invece andiamo a giocare a cervelli in fuga. Diamo il benvenuto a Diego. Ciao Diego.
1: Ciao
0: Diego. Buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao Diego, è la settimana degli ascoltatori, dei giovani ascoltatori.
2: Dei
0: diciamo.
2: Giovani? Sì.
0: Dei giovani. Diego è in terza media, giusto?
1: Sì.
2: Okay. Abbiamo gli esami quest'anno, eh?
1: Mm-hmm. Sì.
2: Vabbè, sei bravo a scuola, vai bene?
1: Sì.
2: Bene, beh, questo è importante.
0: Siamo contenti per te.
2: No, perché se per caso vai male, gli tolgo la merendina a Pietro.
0: E poi tanto comunque è tuo figlio che va male. Cioè, non sì. è nostro figlio, certo. per cui vai tranquillo. Va bene, allora, Diego, sfera e basta è la categoria, ti passo la commessa.
2: Esatto, allora sto per farti, Diego, la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C, soltanto una è quella giusta. Io poi dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro, Diego?
1: Va bene.
2: Molto bene, allora possiamo andare con la categoria che giochi questa sera.
0: Stai qua, vieni qui!
2: Che è sfera e basta! Allora Diego, la domanda è questa. Quale storico produttore ha curato il suono di sfera e basta fin dagli esordi? A. Giuli. B. Dardust. C. Charlie Charles. Via con il tempo.
1: Charlie Charles.
2: Charlie Charles, lui proprio sì. sfera e basta lo mastica proprio sì. a colazione.
0: Sì, sì, sì.
2: Bravo, bravo, bene. Bravo, esatto, esatto.
0: Bravo Diego, bravo, bravo. 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa presto. E come diciamo sempre, è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
2: e affiliati.
0: Molto bene, sei stato veloce. Bravo Diego.
2: Ciao Diego.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Pronti, ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Cipiano Emma con Arcomi, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio. Tanto è costata nel 2025 l'illegalità a imprese, pubblici esercizi. Lo rende noto Confcommercio. L'abusivismo costa nel commercio 10,5 miliardi, nella ristorazione 8,5. La contraffazione pesa per 5 miliardi, i taccheggi per 5,4. Altri costi derivano da ferimenti, assicurazione, spese difensive e cybersicurezza. Preoccupato un imprenditore su tre, soprattutto dei furti. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Milk con la sua Fabulous, l'ultimo pezzo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che ovviamente vi rinnova l'appuntamento a domani sempre molto tra bene. Le 16 e le 18.
1: Grazie, molto bene signora, io ringrazio sì. Stefano Ferrari,
0: io ringrazio Pietro
1: e anche Gimbo. La parte tecnica adesso tocca a Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
1: E gli ascensori.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: questo nostro 13 di maggio 2026. È il 13.05.2026. Lo sai cosa succede? Che c'è? In mezzo al traffico siamo fermi.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera dalle 18 e qualche minuto fino alle 20. Se siete in mezzo al traffico è l'ora ideale per ascoltare tutti in lista, è da lì che sentivate i clack. Se non siete in mezzo al traffico, ancora meglio, vuol dire che siete già rilassati, arrivati a casa e quindi ci state ascoltando dai vostri sistemi, quelli tecnologici, quelli iper a disposizione. Insieme a me, Stefano Conte, e insieme a lui, Gianluca Pacini.
3: Ciao a tutti!
0: Oh, vedi che si sente anche bene, esiste, cioè perché si sente il suo accento toscano. Pronti anche oggi, abbiamo un argomento interessante, non sicuramente da polemica come quello di ieri, secondo me un po' meno, però vediamo, perché si parte comunque da qualcosa che sta accadendo nel mondo. In questo 13 di maggio abbiamo anche dell'ottima musica, ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà l'effetto che chiude la trasmissione a partire, ad arrivare alle 20, e abbiamo da ascoltare David Guetta con Teddy Swims and Tunes and I, il titolo.

David Guetta, Ted Swim, Stones and I. Abbiamo appena incominciato anche stasera e entriamo nel vivo, nell'argomento, in quello che vi chiama in causa, che porta la vostra soggettività all'interno di Radio Company ogni pomeriggio dalle 18 fino alle 19:10, minuto più minuto meno. E oggi parliamo di uno studio presentato al Congresso Europeo sull'obesità di Istanbul. Molti ascensori, perché è questo a cui vogliamo arrivare, molti ascensori in Europa sarebbero progettati usando parametri vecchi di oltre 20 anni. In pratica i calcoli si basano ancora su un peso, pensate, medio di 75 kg a persona, ma oggi il peso medio della popolazione è aumentato, un po' perché si sta meglio, un po' perché si mangia di più, un po' perché si fa palestra, e non è detto che uno che faccia palestra pesa di meno, può aver messo più massa muscolare e quindi pesa anche di più. Il risultato: ascensori spesso troppo pieni, tempi più lunghi, carichi sottostimati e, secondo i ricercatori, anche possibili problemi di sicurezza. Lo studio ha analizzato oltre 100 ascensori installati tra il 1970 al 2024 in vari paesi europei, Italia compresa, da qui nasce anche una riflessione sociale: indicare una capienza teorica che poi nella realtà crea disagio e imbarazzo potrebbe diventare anche una forma di stigmatizzazione. Adesso io non voglio arrivare al fatto di stigmatizzare, però mi chiedevo, voi che rapporto avete con gli ascensori? Cioè, nel senso, li amate o li evitate? Perché c'è anche gente che ha paura quando vede quei vecchi ascensori presenti che ci sono in città, che storiche, dove addirittura ci sono ancora, si chiudono con le due porte. C'è gente che ha paura, quelli che sono fatti tutti in metallo, che si chiudono strettissimi. Che rapporto, insomma, avete con gli ascensori? Li amate, li evitate? Prendete sempre le scale per mantenervi in forma o non le prendete perché dite no, preferisco mille volte l'ascensore? E soprattutto, se vi è mai capitato un caso particolare di ascensore che si è bloccato, che si è fermato, che si è fermato per il troppo peso, che si è fermato per un blackout, ce lo raccontate? Ci raccontate questa avventura oggi, se vi è mai successo un problema con un ascensore? 333-2688-688 per dirci la vostra. Intanto c'è Saint John con J Balvin e Roses.

0: Balvin, ci è piaciuto riascoltare questo pezzo qua in questo 13 maggio. Ascensori, ne avete paura, non li prendete, li prendete, siete claustrofobici? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, io generalmente quando posso li evito come la peste, sì. Sono claustrofobica, non mi piace stare in un ascensore, non mi piace se l'ascensore è pieno di gente, sì. E soprattutto io già ho un culo pesante di mio, quindi quando riesco mi obbligo a fare le scale.
0: Cioè, giusto per mantenersi un filino in forma, quei 1000 passi, quanto sono? 10.000 passi al giorno dovrebbero essere, no? Vabbè. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: che avete appena sentito in questa serata dove stiamo parlando di ascensori, perché sembra che il peso sia riferito a 20 anni fa, e quindi quando si monta negli ascensori ci potrebbe anche essere il rischio che si blocchino. Da lì vi abbiamo chiesto e vi abbiamo girato la domanda: ma voi che esperienza avete con l'ascensore? Lo amate? Lo odiate? Tentate di evitarlo per mantenervi in forma? E soprattutto, vi sono mai capitati dei casi veramente particolari? Sentiamo gli amici in lista, dai.
1: Ciao ragazzi, allora io adoro gli ascensori.
0: Sì?
1: L'unico che ci ha creato disagio è stato in quinta superiore. Eravamo al Prater di Vienna. Ah. E c'era da prendere l'ascensore.
0: Eccolo.
1: Capienza massima 15 persone, siamo saliti in 19, l'unico a non salire il professore. Saliamo e a un certo punto l'ascensore si blocca.
0: Aia.
1: E il professore da fuori che ci diceva: state fermi lì, non è un problema, lo risolviamo.
0: Ecco.
1: Più fermi di così. Comunque, l'unica volta che mi sono trovato bloccato in ascensore, dentro al Prater di Vienna.
0: Bello.
1: Ascensore a vista, quindi tutto in vetro, vista all'esterno. Bellissima esperienza, abbiamo riso da morire.
0: Bene, bene, cioè è stata una di quelle esperienze. Ma poi li hai ripresi tranquillamente? Perché poi succede anche questo: una volta che capitano queste cose qua, li avete ripresi tranquillamente gli ascensori, oppure avete temuto di prendere quello successivo? C'è in arrivo, dopo aver sentito Comrade con Hug Yourself, anche Aiello con Sotto Sotto.

sotto il titolo di questo pezzo, lui che insomma è un cantante calabrese che è arrivato, è ritornato dopo averci regalato già diversi successi, adesso l'abbiamo sentito anche oggi pomeriggio all'interno di Tutti in Lista, dove stiamo parlando di ascensori, perché c'è stato questo studio insomma che dimostra che noi stiamo aumentando di peso sempre di più, però gli ascensori che ci portano magari in alto nei palazzi sono rapportati ancora ad anni fa, e quindi c'è scritto 75 kg a persona, sembra che li abbiamo superati ampiamente, ragazzi, pesiamo tutti qualche chilo in più. E allora da lì che rapporto avete con gli ascensori? C'è qualcuno che ha avuto un rapporto veramente traumatico, perché vi abbiamo chiesto di raccontarci anche esperienze magari particolari, curiose, e dice: certo, bloccata all'ospedale 40 minuti, pensate, con mio figlio ricoverato per un'operazione all'epoca ai polmoni, bruttissima esperienza. Ciao Anna Maria dalla provincia di Vicenza. Qua interverrebbe il caso della domanda che ho fatto anche prima, ma in quel caso poi sei risalita sull'ascensore senza nessun problema o adesso li guardi con un po' di timore? Perché restare bloccati per 40 minuti non è mica poco, cioè 40 minuti son tanti anche per far uscire effettivamente non solo te ma immagino anche tuo figlio ricoverato. C'è Kungs in arrivo con Clap Your

0: un bel po' non li ho più presi, immagino, non ha più preso l'ascensore, ora lo prendo ma sempre con ansia. Le vostre esperienze con gli ascensori, belle e brutte, sono mai capitate, vi è mai successo? Sentiamo che c'è in lista.
1: Buonasera Conte. Buonasera. Io li ho sempre odiati gli ascensori, ho sempre sono sempre andata a piedi dove potevo, ma sì, quando vivevo a Tenerife anni fa, sì, vivevo al 16° piano.
0: Bene.
1: E una volta l'ascensore ha avuto la brillante idea di bloccarsi al 13° e di fare la caduta libera fino allo zero. Porca ma si è fermato miseria. Tra lo zero e meno uno. Quando hanno aperto le porte, hanno tirato fuori, sempre immaginandoti le immagini del film dell'orrore, quando tu parti ti spezza in metà, che per fortuna non è successo. E finché ho vissuto lì, un po' lo prendevo, un po' no, perché 16 piani sono lunghi. Ma da quando sono tornata in Italia, mai, se posso, non prendo gli ascensori neanche in ospedale, mai.
0: Cioè, per fortuna in quel caso ha funzionato il freno d'emergenza, perché cioè se fai 16 piani in giù vuol dire che si è attivato il freno d'emergenza, e quindi però capisco perché uno non vada più a prendere l'ascensore in quel caso, e non si riesce neanche a capire perché abbia fatto questo viaggio all'incontrario. Va bene, grazie intanto per averci raccontato la tua esperienza e le vostre. Noi abbiamo Soleroy con Call It.

0: Sole Roy. Allora, nel mio condominio, vivo a Trieste, c'è un ascensore minuscolo e ogni volta sembra una sfida a Tetris umano, anche perché ci sono ancora le porticine in legno che si chiudono verso l'interno. Quindi uno entra, chiude la porticina, fa entrare l'altro, apre la porticina, uno riapre la porticina, riapre. Una volta eravamo così stretti che una signora è uscita con la borsa di un'altra persona senza accorgersi. Da lì abbiamo deciso che più di tre persone non salgono, anche perché sono quelli che siccome sono bilanciati magari al centimetro, quando sali in quattro si ferma un filino più sotto rispetto a quello che è il piano solito, perché fa un attimo di fatica in più. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688. Fra un attimo ne sentiamo altri, ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ermalmet,

Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.

0: E per canzone estiva?
1: Annalisa con la sua canzone estiva, che in realtà non è una canzone estiva, pur essendo come titolo canzone estiva, che poi è il controsenso. Vabbè. Allora, secondo uno studio presente al congresso europeo sull'obesità di Istanbul, molti ascensori in Europa sarebbero progettati usando parametri vecchi di oltre 20 anni. In pratica i calcoli si basano ancora sul peso medio di 75 kg a persona, ma oggi il peso medio della popolazione è aumentato, un po' perché facciamo palestra, un po' perché siamo diventati più grandi, un po' perché è anche più grande la popolazione, cioè quindi è anche un fatto di sviluppo fisico, non solamente di obesità. Risultato: ascensori spesso troppo pieni, tempi più lunghi, carichi sottostimati, secondo i ricercatori anche possibili problemi di sicurezza. Da qua vi chiedo, li amate, li evitate, prendete sempre le scale, siete mai rimasti bloccati dentro, per quanto tempo vi è successo qualcosa di curioso dentro l'ascensore? Sì, no, li evitate perché magari volete mantenervi proprio in forma e non ingrassare troppo. 333 2688 688, sentiamo chi c'è in lista.
2: Ciao Radio Company, a me e a mio marito è successo a Cuba, a La Habana, in un hotel tra il 23esimo e il 24esimo piano, a metà, senza aria condizionata, e si erano aperti solo 5 centimetri e siamo stati una ventina di minuti chiusi là dentro. Una cosa meravigliosa.
1: Ciao. Ciao, lì credo che sia anche dovuto ai blackout spesso, no? Che possono succedere, quindi resti bloccato 20 minuti, poi magari ritorna la corrente e riesci ad uscire anche dall'ascensore senza problemi, senza intervento. Fra un attimo altre esperienze, adesso Louis Tomlinson con Imposter.

0: Imposter, eccolo qua, è arrivato anche Louis Tomlinson. Le vostre esperienze con gli ascensori, positive, negative, li amate, li odiate, non li prendete, avete il terrore, perché poi magari dopo un'esperienza uno ci pensa 29 volte a riprenderlo di nuovo l'ascensore. Sembra una cosa banale, però c'è gente che è disposta a fare anche 15 piani di scale piuttosto che montare sull'ascensore. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao amici di Tutti in Lista.
0: Ciao.
1: A me è successo nel 2007 all'università di Padova mentre facevo la tesi, peraltro il giorno del mio compleanno. Io di solito usavo le scale, quel giorno lì avevo qualche bibita e un po' di cibo per festeggiare. Ho preso l'ascensore e si è bloccato naturalmente. Sono rimasto bloccato dentro 45 minuti anche perché suonando la sirena di allarme, e dopo 2-3 tentativi si è bruciata anche la sirena di allarme e hanno fatto scendere l'ascensore ma non scendeva, quindi si è bloccato a metà tra due piani. È arrivato il tecnico, ha aperto le porte e come la ragazza di prima anch'io sono dovuto uscire per una fessura, naturalmente mettendo fuori prima le bevande e la torta. Ecco.
0: Attenzione.
1: Episodio curioso ma finito bene.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie. Intanto episodio curioso, attenzione, si è ricordato prima delle bevande, poi è arrivata la torta, prima le bevande e poi la, non prima la torta e poi le, prima le bevande e poi la torta. È andato a finire tutto bene, se no sarebbe stata l'ultima torta neanche mangiata da te. Poi no, beh, è andato tutta la grandissima, non come succede nei film, come ha detto prima la nostra amica dell'orrore. C'è Nicky Jam con Enrique Iglesias, El Perdón.

C'è Lisa che scrive: io gli ascensori li temo tantissimo, da quando sono rimasta chiusa quasi un'ora dentro quello del centro commerciale. La cosa peggiore, eravamo in sette e nessuno parlava, si sentiva solo la musichetta d'attesa, quindi è sottofondo, è presente. Da quel giorno massimo secondo piano, poi vado a piedi. Quindi lei è una di quelle che dopo l'esperienza ha detto non lo prendo più. Non ci ha detto se era quello panoramico del centro commerciale, che quindi sei anche in vetrina, oppure se era di quelli tutti chiusi, tutti sigillati a modi montacarichi. Va bene, grazie Lisa. Per tutti in lista continuano ad arrivare i vostri messaggi. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira.

0: Ehi ragazzi, questa è quella vena dello swing. Chiamiamo i Los Locos perché c'è stata una rapina. È vero, è identica, l'abbiamo detto in più di un'occasione. L'esperienza, diciamo, l'ispirazione è quella. Per la testa gira di Fred De Palma e Amy Schilla hanno preso spunto da questo pezzo qua. Attenzione, perché stiamo parlando di ascensori e ovviamente abbiamo sentito che in più di un caso le esperienze arrivano da paesi all'estero. Infatti abbiamo sentito Cuba, abbiamo sentito Tenerife, insomma, quelli più tragici arrivano da il Prater di Vienna, cioè esperienze con gli ascensori tragici all'estero, forse perché manca la corrente più facilmente che nel nostro paese, ma non si sa. Intanto però ci sono gli addetti ai lavori che dicono no ragazzi, sentiamo che c'è in lista.
1: Siamo due tecnici ascensoristi e 40 minuti è il minimo per venire a tirare fuori le persone. Minimo. Non siamo un servizio di emergenza con lampeggianti, sì. E il teletrasporto non l'hanno ancora inventato.
0: Sì, ma vabbè, ma la gente aspetta 40 minuti, li aspetta. Se li aspetta volentieri. Torniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: con I Can't Wait, Bob Marley, What Goes Around Comes Around, nella versione Alex Natale, brano del passato, brano del presente. Fra un attimo torneremo a parlare delle vostre esperienze con gli ascensori, adesso controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per incrementare le misure a sostegno di famiglie e imprese. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time della Camera. E il sottosegretario all'economia Federico Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob. Lo si apprende da fonti parlamentari. Siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Assegno unico universale: nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, sono i dati dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Le vostre esperienze con gli ascensori, positive, negative, ne stiamo parlando perché sembra che uno studio della Commissione Europea abbia detto: ragazzi, siete in aumento di peso, rapportiamo il peso degli ascensori oppure rischiate di restare bloccati sempre di più. Ciao, il mio ricordo di un ascensore che sono stato bloccato è portando giù degli attrezzi perché ci stavo lavorando. Quando si è bloccato al terzo piano, morale, sono stato bloccato dentro poco perché fortunatamente avevo la chiavetta di apertura delle porte in tutto 20 minuti, poi sono uscito più o meno a metà, sai, cioè anche lui ha dovuto fare, diciamo, il gradino per poter uscire, cioè è scivolato fuori, mettiamolo in questi termini. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ho fatto il vigile del fuoco per 30 anni,
0: sì.
1: Ascensori ne sono andato a aprire, no, non posso contarli. Ho trovato persone che erano tranquille e persone, sì, che erano andate via con la testa.
0: Peccato tu non ci abbia raccontato un'esperienza di quelle un po' più curiose. Abbiamo capito che veramente le hai aiutati tantissimi. C'è Good Charlotte con I Just Wanna Live.

0: al momento.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Il momento Luna Park, ragazzi, eccoci qua. Attenzione, tre canzoni molto Luna Parkose. Potete anche, come dire, nominare la vostra canzone preferita della giornata.

momento trash tamarro della giornata, probabilmente tra i più tamarri di tutta quanta Radio Company, Il Pagante con Settimana Bianca, Human Groove con Your Brain Is Mine e gli Eurythmics con Sweet Dreams nella versione di Angello e Ingrosso, quindi un remix decisamente spinto. Quale di questi vi è piaciuto di più? Dura la scelta oggi, per un autoscontro, per un calcio in culo, per un tagadà? Cosa si sceglie? Io oggi, se posso esprimere la mia scelta, scelgo Your Brain Is Mine di Human Groove. Tra poco

0: Radio Company, un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

Ed eccoci allo spazio con il 6x6 ragazzi, 6 dischi mixati in soli 6 minuti, lo sapete, la cosa è molto semplice a dirsi, però poi il DJ Nick ovviamente ci mette il suo, e 6 dischi in 6 minuti qua, dentro un sacco belli, il programma senza regole, vai DJ Nick! Go! Company. Sacco Belli. 6x6.

0: ha un sacco belli. Se vi siete persi, perché era talmente veloce la cosa che vi siete persi dei pezzi, ricordatevi sempre che sia il 6x6 ma anche tutte quante le puntate le potete trovare su radiocompany.com e anche ovviamente sulla nostra piattaforma ufficiale che si chiama Stream, dove trovate ovviamente tutti quanti i contenuti di Radio Company, ma anche tantissimi altri contenuti legati ovviamente al mondo dell'infotainment. Detto questo, ragazzi, ovviamente noi non abbiamo finito qua.
1: Oh, capito.

questa era DJ Dado, la canzone si chiama Coming Back. Questa è Radio Company, questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole, e questo è lo spazio dove c'è il gioco, dove non si vince niente. Vi chiediamo un aiutino, vi chiediamo un consiglio, un suggerimento. Con quale cartone animato vorreste chiudere, con quale sigla epica vorreste chiudere questa puntata? Ce lo raccontate, ce lo dite mandandoci un messaggio al 333-2688-688, oppure scrivendoci anche sui social. Noi guardiamo tutto, vediamo tutto, facciamo una valutazione e poi insomma tiriamo fuori questo gran finalone che oggi ce lo meritiamo particolarmente.

Questi erano i Daft Punk, prima c'era Madcon. Siamo già entrati in momento finalone di Un Sacco Belli qua su Radio Company. Qual è il cartone animato che avete scelto? Beh, devo dire che è un cartone che piace molto al DJ Nick, ispirato ad un manga. Qualcosina negli anni è stato anche censurato dalla versione originale a quello che poi dopo noi abbiamo visto qua in Italia. Di cosa stiamo parlando? Ve lo facciamo sentire.

0: sicuramente un cartone particolarmente iconico. Sicuramente avete visto anche il manga negli anni, manga che poi è stato anche censurato, nel senso che in Italia non è arrivata proprio la versione integrale al 100%. Però bello, ci è piaciuto riascoltarla. Non mi ricordo come si chiamava il bambinetto, quello piccolo. Può essere che si chiamasse Ten? Boh, vabbè, adesso vado a vedere e cerco un attimo di capire. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ma lo sapete che quando è mercoledì c'è la replica molto più che replica, e quindi abbiamo il mini privettino che ci porta praticamente a chiudere la puntata di oggi.
1: Go! Radio Company, this is Lusaka Belly.

0: Company torna con Daniele Belli e anche con DJ Nick, ovviamente tutta quanta la fantastica crew, ogni domenica dalle 14 alle 15 per questa oretta da fuori di testa. E ricordatevi che ci siamo anche il mercoledì a partire dalle 22 fino alle 23 con la replica, molto più che replica. Poi se avete voglia tutte le puntate le trovate su radiocompany.com e ovviamente su Strimbo. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Daniele Belli è tutto, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.